I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon. Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato a un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

Pe iuna ki se un tabo po guarda na pami. Un tabo po sparmi. Un tabo po salva in bodo primi intimi, Signor, con lo bata come sempre. Reclama le promesse di Dios. Tade condizionan. E mira, que battaglia non ta dibo. Perché ta di Signor. Con Dios bendicionabo. Ten su palabra, mi menta. Pa se battaglia chi. E non ta dibo. E ta di Signor. O Signor, bringhe pa nos. Ave mente, Senhor, brinquei para um Yudibo.

E tu costa clara provavelmente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E primeiro que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, allá, um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há, não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona do Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bueno, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con agua per il canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno, bueno, conosce. Quel book marca un bisogno, escuchando bene, quando siete, ovviamente, di un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo los dos numeri di oración, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.